0: Okay, per sbagliare. Ok.
1: Sinceramente.
0: Ok.
1: Tu a dammi, bro.
0: Mi ha dammo che. Don, ma non è per sbagliare.